0: Thank you very much.
1: Classiche, una radio dei classici, las 24 horas del día.